che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: insensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.

Quando persi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore. Stringiamoci più forte ancora, sentiamoci vicini al cuore.

ultime notizie. Buona giornata e bentrovati. Medio Oriente c'è attesa per la risposta iraniana alla proposta di Washington, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. L'Iran, secondo quanto si apprende, non ha ancora preso una decisione definitiva. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere però di aver avuto un colloquio telefonico con il suo omologo pakistano, spiegando che nella conversazione entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di proseguire sulla via del dialogo e della diplomazia. Donald Trump concede all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà entro il 4 luglio, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati. Lo ha affermato il presidente sul suo social Truth dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il capo della Casa Bianca ha riferito di aver discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la totale unità di intenti nel ritenere che l'Iran non debba mai possedere un'arma nucleare. E oggi Giorgia Meloni avrà un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ieri ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV, dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Santa Sede, dopo gli attacchi di Trump contro il pontefice. L'udienza, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano, ha evidenziato la solidità delle relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede, nonché l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco, ritenendo Andrea Sempio responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto del 2007. Il movente: il rifiuto di un avance da parte del giovane, allora 19enne, che l'avrebbe colpita con almeno 12 martellate. Contestate le aggravanti di crudeltà e motivi abietti. Gli atti saranno inviati alla procura generale di Milano per sollecitare la revisione del processo, che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Una donna di 49 anni e i suoi due figli di 14 e 16 sono scomparsi dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato in provincia di Piacenza per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. Dal giorno della scomparsa i telefoni risultano spenti. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Siamo allo sport con il calcio. La finale di Europa League sarà Aston Villa-Friburgo. Gli uomini di Emery ribaltano il Nottingham Forest nel derby inglese dopo l'1-0 dell'andata, vincendo 4-0. Anche i tedeschi, dopo aver perso 2-1 in casa del Braga, si impongono per 3-1 nella semifinale di ritorno. Saranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano a giocarsi la Conference League. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Siamo arrivati, eccoci qui, puntuali come ogni mattina. Buongiorno da Ida Di Martino e da Angelo Zella che oggi è con noi. Angelo, non hai preparato nessuno scherzetto questa mattina? Niente? No, sei un inodore di santità visto che arriva Papa Leone. Ti sei preparato? Eccolo lì, sì. Intanto ne parleremo. Buongiorno, cominciamo subito con Jovanotti, la sua Un raggio di sole.

sala d'attesa questa mattina il raggio di sole Jovanotti, che tra l'altro domani sarà a Napoli per presentare il suo nuovo libro Poesie da viaggio. Ecco, lui lo ha annunciato che terrà il suo tour quest'anno, e tra una tappa e l'altra non solo se la farà in bicicletta, quindi insomma è tornato al suo primo grande amore, e poi leggerà le poesie. Domani a Napoli presenterà appunto questo secondo volume di poesie da viaggio, questa antologia, come dice lui, da tenere sempre con sé nello zaino, nella valigia, nel cappotto, nel cruscotto, farla diventare una sorta di bussola per le spedizioni più eccentriche, quindi memorabili viaggi mentali. Ce ne sono varie in questa antologia che sono davvero molto belle. Questo ritornando al discorso delle poesie da leggere, magari quelle da imparare a memoria, come abbiamo ampiamente discusso il 5 maggio. Intanto buongiorno, oggi arriva Papa Leone XIV, doppia tappa in Campania, prima Pompei, poi Napoli, quindi è tutto pronto per accogliere il Santo Padre. Noi ci collegheremo con Pompei alle 8:10, dove c'è per noi Vincenzo Perna, e quindi ci racconterà un po' come la città mariana si prepara ad accogliere il pontefice. Tra l'altro proprio oggi è il suo primo anno di pontificato.

0: Rolling Stones, The Colors, e vi ricordo anche il numero per i messaggi. Potete cominciare già ad inviare il vostro buongiorno, le vostre note vocali al 347 49 000 29. Salutiamo intanto Peppe e Tobia. Buongiorno, buon venerdì.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

Acquario di ultimo su Radio Kiss Italia. Salutiamo anche Peppe, ha inviato la foto, grazie naturalmente. Si vedono queste pale eoliche che sono belle imponenti. Ma dove sei, Peppe? Dove sono queste pale eoliche? Intanto noi andiamo in edicola per l'ultimo appuntamento di questa settimana con la rassegna stampa, e c'è il Papa sia sulle pagine nazionali che quelle locali. Il Corriere della Sera: Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato in Vaticano: la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. Attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, la tregua a rischio. Libano: un raggio sulla base italiana. Il tycoon pressa l'Europa sui dazi. E poi andiamo a centropagina, dove troviamo il caso Garlasco. I PM dicono: Sempio il colpevole per Stasi, revisione possibile. Indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà. Marco Poggi ai carabinieri: mi influenzate. La Repubblica: monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano. Dazi, Trump a von der Leyen: l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. E anche qui troviamo poi l'inchiesta chiusa di Garlasco: ha ucciso Chiara, Sempio a processo. Fotonotizia che riguarda Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. Il Manifesto: il nero vince, l'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz. Ma un'ora prima della notizia del possibile accordo, qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori. E anche qui ritroviamo il Papa e Rubio cortesemente distanti. Incontro di 45 minuti, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Il Mattino: benvenuto Leone, la visita del Papa a Napoli e Pompei ad un anno dall'elezione, 30.000 fedeli al plebiscito. Ed è questa la notizia che naturalmente troviamo sulle pagine locali della Campania. Il Corriere del Mezzogiorno: Napoli e Pompei abbracciano il Papa, la mamma del piccolo Domenico incontrerà il pontefice, affiderò mio figlio alle sue preghiere. Leone presiederà la supplica alla Vergine un anno dalla sua elezione, il plebiscito aperto ai fedeli dalle 10 alle 14:30. La Repubblica: Napoli, il giorno di Papa Leone porta un segno di pace. Il pontefice in mattinata nel santuario di Pompei e nel pomeriggio in città al Duomo al plebiscito. Il sindaco Manfredi: un orgoglio per noi. L'incontro poi anche con i poveri e incontrerà la mamma di Domenico. Il Mattino di Napoli: la piazza di Leone, oggi appunto la visita del Papa, centro blindato, scuole chiuse, trasporti potenziati. Andiamo in Puglia, ritorniamo sul Corriere del Mezzogiorno. In apertura: Lo Russo al Policlinico, l'ira di De Caro, la regione sospende la sua assunzione. L'ex consigliera comunale a processo per voto di scambio, unica candidata a pescare una domanda di diritto. A centropagina: l'emergenza criminalità, la festa di una Bari impaurita, molta meno folla al corteo storico di San Nicola visionato dagli esperti dell'UNESCO. La guerra di mafia lascia il segno, così Capriati ai figli: ammazzate chi vi disonora. La Repubblica di Bari: anche qui in apertura troviamo il bagno di folla per San Nicola, niente paura, vince lo Stato. 1000 figuranti e migliaia di spettatori, tanti gli stranieri. Wonderful sembra Valencia, questo è uno dei commenti. De Caro: ricordo quando mio nonno mi teneva per mano, Sisto nei panni di un nobile. E c'è lo sport in chiusura. Andiamo a vedere la Gazzetta, giriamo la pagina dedicata al nuovo Giro d'Italia. In Bulgaria parte un giro imperdibile e quindi l'Italia dopo 10 anni, Pellizzari fa sperare l'Italia dopo 10 anni, oggi Milan per la rosa. E poi il Corriere dello Sport: McTominay contro McTominay, prepara il 14° gol.
gol ed è caccia al record. Lunedì sera il Bologna, Scott vuole consegnare la Champions al Napoli, leader totale. Ed è poi in basso tutti i pazzi per Sinner, il primo allenamento e l'abbraccio del foro. Ed è tutto con la rassegna stampa lunedì, puntuali come sempre. Tra poco invece Gian Giacomo Secchi per sapere che tempo farà oggi.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Yakuza e Elodie insieme a Sfera e basta a bordo del treno delle 8. Ben trovati, buon viaggio insieme a noi. Continuiamo con un grande successo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un grande successo che chiude l'album Una giornata uggiosa. Siamo nel 1980, disco che poi segna anche la fine di questo storico sodalizio artistico tra Battisti e Mogol. E l'ultimo pezzo di quel mitico disco è Con il nastro rosa.

0: alla sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

parare dal vento su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo Maurizio che scrive: la mia spiaggia in Italia è Mondello, quindi siamo in Sicilia, Lawn in Australia. E sono due mondi completamente diversi, immagino. Grazie del messaggio. Se volete potete continuare a segnalarci la vostra spiaggia del cuore per un tuffo, ecco, che magari potrebbe essere un'idea. 347 49 00 29. E come raggiungiamo questi posti, caro Angelo? Anche perché quest'estate non si sa ancora, con tutta la crisi del carburante che c'è, di cui parleremo tra poco. Diciamo che se si resta in Italia la maggior parte utilizzerà l'auto. Perché diciamo questo? Perché ieri è stato pubblicato un report da parte dell'Istat intitolato "Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni", dove si ricorda come l'auto sia stata il simbolo del benessere economico. Parliamo degli anni del boom tra il 61 e il 71, un decennio in cui le autovetture iscritte al PRA sono passate da meno di 50 a oltre 200 ogni 1000 abitanti. Bene, com'è messa l'Italia in Europa? Siamo il paese più dipendente dall'auto rispetto al resto dei paesi europei. Cioè, pazzesco, se ne contano praticamente 700 ogni 1000 abitanti, molto di più rispetto alla Spagna, alla Francia, alla Germania. Ma perché? Alla fine ci si chiede perché l'Italia ha questo record europeo di auto per numero di abitanti. E questo lo vediamo quando camminiamo per strada che c'è traffico, lo vediamo, lo respiriamo con la qualità dell'aria, che è veramente pessima. Le strade ormai chi se le ricorda più senza auto? Sarebbe stato, cioè, quante volte viene l'idea di ammirare percorsi, magari immaginarli senza auto? Niente, assolutamente niente. Perché la usiamo così tanto? Magari potete anche dirci voi che rapporto avete con l'auto. Eros Ramazzotti con Max Pezzali.

La cura per me, Giorgia, che è stata a Napoli, ha cantato per i bambini dell'ospedale Santo Bono, è stato veramente un momento molto toccante. Intanto salutiamo Maria che ci scrive: il rapporto con l'auto, soprattutto al sud, c'è un disservizio nei mezzi e nel trasporto locale. Per timbrare il cartellino alle 6 del mattino, a mezz'ora da casa, sono costretto ad utilizzare l'auto perché non passano treni e bus.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. I dazi del 10% imposti da Donald Trump a febbraio sono illegali. Lo ha deciso la Corte statunitense per il commercio, sottolineando che la legge invocata dalla Casa Bianca per applicarli in realtà non li giustifica. Il presidente era passato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelle generalizzate precedenti. Ciononostante, Trump lancia l'ennesimo ultimatum all'Europa. Ha tempo fino al 4 luglio per rispettare l'accordo firmato prima che i dazi salgano al 25%. Della questione Trump ha discusso in una telefonata con Ursula von der Leyen, definita ottima. E ora mi attendo che Bruxelles mantenga la promessa di azzerare i suoi dazi, ha scritto il tycoon su Truth, spiegando che la Commissione europea concorda con Washington che Teheran non debba avere l'arma atomica. E proprio sul fronte della guerra in Iran, gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito alcune installazioni militari in risposta alle 3 navi statunitensi attaccate mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Una violazione del cessate il fuoco, denuncia la Repubblica Islamica. Solo un buffetto, la replica di Trump, che secondo Wall Street Journal starebbe valutando la ripresa dell'operazione Project Freedom Hormuz, una mossa per mettere pressione a Teheran, che non si è ancora pronunciata sul memorandum per un accordo sulla fine del conflitto. E alta tensione anche nel sud del Libano, dove Israele prosegue raid contro Hezbollah. Ieri un razzo, la cui provenienza è da accertare, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano dell'UNIFIL. Non si registrano feriti, ma solo lievi danni a un mezzo. Il segretario di Stato americano Rubio incontra Giorgia Meloni, appuntamento alle 11:30 a Palazzo Chigi. Una visita di cortesia, spiegano fonti di governo, ma che segue le critiche di Washington all'Italia per la posizione sulla guerra in Iran e l'impegno nello stretto di Hormuz, che arriva soprattutto dopo la presa di distanza della premier dalle accuse di Trump a Leone XIV. Ieri Rubio è stato in Vaticano dal Papa. L'incontro è servito a riallacciare i rapporti dopo le tensioni delle ultime settimane. Rinnovato il comune impegno a coltivare buone relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, e ribadita la necessità di lavorare in favore della pace. La cronaca è giallo sulla scomparsa di una 40enne piacentina e dei figli di 16-14 anni. Erano partiti il 20 aprile da Castel Arquato per trascorrere qualche giorno di vacanze in una struttura in Friuli Venezia Giulia, dove però non sono mai arrivati. L'auto sulla quale viaggiavano la madre con i figli è stata ritrovata in provincia di Udine, ma dei 3 nessuna traccia e i telefoni spenti. A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna, che ha presentato denuncia per sottrazione di minore. Si segue la pista dell'allontanamento volontario. Lo sport tennis, agli internazionali d'Italia, fuori al primo turno Berrettini, Cadenasso, Cina Maestrelli e Sonego. Avanzano invece Pellegrino, che si aggiudica il derby azzurro con Nardi e Bellucci. Oggi in campo Musetti con il francese Nesci Pericar, Luciano Darda riopposto al tedesco Hanfmann, e Matteo Arnaldi contro l'australiano De Minor, testa di serie numero 8. Nel tabellone femminile, esordio sofferto ma vincente di Jasmine Paolini con la francese Jean Jean. Per il secondo turno Elisabetta Cocciaretto affronta l'americana Navarro. La giovane Noemi Basiletti prova l'impresa con l'esperta svitolina. Tera Grenti incrocia la canadese in Bocco. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia qui su Radio Kiss Kiss Italia. Abbiamo parlato poco fa del report dell'Istat che ha fotografato un po' la storia dei trasporti e delle comunicazioni in Italia. Abbiamo detto che il nostro paese è il più dipendente dalle auto rispetto agli altri europei e c'è questa presenza, questo numero, 700 auto per ogni 1000 abitanti. Qual è il rapporto con i treni? Siamo messi maluccio anche qui rispetto alla Francia o anche alla Germania, e poi c'è il trasporto aereo che con la presenza delle low cost naturalmente ha cambiato il nostro rapporto con i viaggi, con gli spostamenti, anche se c'è da dire che ultimamente siamo a maggio, quindi si pensa alle vacanze, si pensa a dove andare ed è un momento di confusione per il trasporto aereo perché non si sa come procederà questa crisi dello stretto di Hormuz. Intanto l'Unione Europea cerca di tutelare un po' i passeggeri stanno circolando un po' le varie bozze delle linee guida al settore. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già venduti ai passeggeri, appellandosi appunto all'aumento del costo del carburante, e dall'altra parte la Commissione ribadisce che una carenza locale di carburante può costituire una circostanza straordinaria che esonera le compagnie dal pagare compensazioni, vale a dire i risarcimenti, quindi niente aumenti retroattivi, niente risarcimenti nel caso appunto ci sia questo volo che salta. Quindi attenzione, se dovete prenotare informatevi su tutte queste circostanze. Poi seguiremo, capiremo come procederà la crisi in Medio Oriente.

E abbiamo visto l'Unione Europea che sta lavorando a queste linee guida a proposito del trasporto aereo, ma ci sono anche le compagnie aeree che stanno prendendo provvedimenti. Ecco, per esempio, i piani di emergenza prevedono tagli dei voli il martedì e il mercoledì, che sono i giorni un po' più calmi, e quelli all'ora di pranzo.

Cioffi e Noemi, le loro farfalle nello stomaco. E siamo in libreria anche quest'oggi e vogliamo parlarvi dell'ultimo thriller, l'ultimo noir di Sandrone D'Azieri. Si intitola La mossa del granchio. Ora, chi gioca a scacchi sa bene che questa è una, diciamo, una mossa meglio conosciuta come l'apertura del granchio e che viene sconsigliata naturalmente ai principianti. Perché? Perché mette proprio a rischio con questa mossa il giocatore. E in effetti Sandrone D'Azieri, che è uno degli scrittori più abili e più bravi nel muoversi nelle trame del noir, fa conoscere i suoi personaggi e tutta quanta la storia proprio come se fosse una, diciamo, con movimenti laterali, ecco, proprio come se fosse il granchio. Innanzitutto ritroviamo il personaggio di Dante Torre, che è già stato protagonista di suoi bestseller, e il cosiddetto l'uomo del silo, perché da bambino fu rapito e segregato per anni, quindi tenuto in un granaio da un misterioso aguzzino che chiamava il padre. E questa volta Dante viene chiamato a Torino a risolvere un caso, viene chiamato dai servizi segreti, e questa cosa, insomma, un po' così gli fa pensare, no, che c'è qualcosa sotto, perché poi alla fine si imbatterà in uno strano omicidio e, scavando nella storia di questo corpo ritrovato, scoprirà che si tratta di sua moglie, della sua ex moglie. E ci sono dei simboli che portano a delle sette, a cose particolari, e che lo mettono immediatamente in pericolo. Ecco, da qui prende il via tutta la storia del romanzo, questo noir che non concede distrazioni. È diciamo un noir complesso ma decisamente affascinante, per non dire appunto di Colomba, che è la figura femminile di cui lui è innamorato e al quale non riesce mai a rivelarsi. Non vi sveliamo altro, perché è un romanzo da leggere tutto d'un fiato. E La mossa del granchio, Sandrone D'Azieri. 081 770 3030, questo è il numero al quale dovete chiamare per ricevere una copia di questo noir. E noi invece facciamo un salto nella musica, quella di Domenico Modugno. Questa è la versione dei Negramaro con Meraviglioso.

0: questa era Tu mi piaci tanto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Luca Carboni nel 1984 scriveva e cantava una canzone che era un po' un grido generazionale per esprimere uno stato di confusione, di angoscia, poi legato all'adolescenza, ma poi legato anche a quegli anni, appunto gli anni 80. La riascoltiamo, ci stiamo sbagliando.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Pierino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

La novità di Biagio Antonacci, You and Me su Radio Kiss Kiss Italia. Continuiamo ad affrontare il tema di posizioni, di settori lavorativi in crisi perché mancano determinate figure, dicevamo, nel campo dell'agricoltura, poco ricambio generazionale, ma attenzione, come sempre, quando si avvicina l'estate si avvicina anche il momento in cui si fanno due conti rispetto a quanti bagnini ci siano e quanti ne servano per poter aprire i lidi e le varie strutture di accoglienza che sono proprio adesso nella fase di apertura o quantomeno di studio. C'è una proposta che è arrivata dalla regione Veneto che insomma è singolare, però va comunque incontro ai nostri tempi. Propone di affiancare alla presenza di un bagnino sulla spiaggia, nel lido, a fronte di tre bagnini che di solito ci sono per ogni lido, propone di affiancare la presenza e il supporto di determinati sistemi di videosorveglianza e di intelligenza artificiale, capace di fare cosa? Di individuare eventuali situazioni di pericolo. Vorrebbero anche introdurre un gesto tipico che sia riconoscibile dall'intelligenza artificiale ma anche dai bagnanti, un gesto, un SOS che manderebbe la persona che insomma si trova in difficoltà. Io ho paura, perché poi sto gesto, se l'intelligenza artificiale non mi vede

vuole prendere questo frutto amaro, tutte le delusioni, tutti i momenti no della vita, risposte non ne avremo mai, sicuramente dagli anni 90. Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, la nostra pausa pranzo che continua con un salto più alto, che canta Raff.

Gali con Chill su Radio Hoghiskis Italia. Buon pomeriggio, ciao Aldo, benvenuto, un abbraccio forte, un abbraccio anche a Beppe che ci ascolta da Reggio Emilia. Se vi va, passate per un saluto al nostro numero, il 347 49 00 029, dove sempre vi aspettiamo. Intanto, con un leggero singhiozzo, si conclude la prima parte di Pausa Pranzo. Negramaro per noi.

Blanco con Elisa, ricordi su Radio Kiss Italia. Non è finita, è appena cominciata la seconda parte della nostra pausa pranzo, che si è aperta con una canzone di Jovanotti. Jovanotti è protagonista in questi giorni per tutti quelli che non soltanto amano lui l'artista, ma anche sono appassionati e collezionisti di francobolli. È protagonista con questo francobollo ordinario che è stato voluto dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, dedicato ad una canzone simbolo della sua carriera, ma anche proprio di una generazione, quel famoso "ciao mamma, guarda come mi diverto" che abbiamo cantato tutti dai alle nostre mamme, è diventato un francobollo. È una vignetta dove campeggia questa scritta "ciao mamma", ci sono dei fiori che emergono e costa poco, 1,35 euro il formato basic. Poi c'è un altro fogliettino dove la particolarità è la firma dell'artista. Credo che sia però difficile da ottenere, perché una cosa del genere va subito a ruba, si può comprare online o comunque nei vari luoghi preposti, e scommetto anche, bisogna fare una ricerca su questa faccenda, scommetto anche che sia già stato rimesso sui siti di seconda mano per poterlo rivendere ad una certa cifra. Comunque, continuando la serie dei francobolli, questo è uscito qualche giorno fa, e di qualche giorno fa è anche quello dedicato a Papa Francesco, un pensiero sempre voluto dallo stesso ministero per omaggiare un grande papa. Lo ricordiamo, oggi siamo particolarmente presi dalla visita invece di Papa Leone XIV in Campania, tra Pompei e Napoli, e tra poco arriverà proprio a Napoli a Piazza del Plebiscito. Continueremo a seguire anche questo momento. Intanto, fuori legge su Radio Kiss Italia, per noi c'è anche Rose Villain. Cosa fai?

Ben su Radio Kiss Kiss Italia, fuori legge in realtà, insomma molto in legge, perché è tutta presa, coinvolta da questa maternità, forse suo figlio, perché trattasi di un maschio, lo ha fatto sapere, lo ha rivelato attraverso vari post. Insomma, potrebbe nascere a New York, questo il suo sogno. Intanto auguri un po' in anticipo a lei, ma auguri un po' in anticipo anche a tutte le mamme, perché avremo modo anche di parlare della festa della mamma di questa domenica. In arrivo

cover di una canzone di Umberto Tozzi immensamente, Laura Pausini su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Amici, anche oggi se vi va potete utilizzare, stavo anche venendo meno, utilizzare la nostra rubrica, il nostro appuntamento con le vostre sorprese, e quindi si parla di una bella dedica alla radio. A chi va oggi, chi è che volete sorprendere, scriveteci al nostro numero, il 347 49 00 29. A questo numero dateci le informazioni che servono per questa sorpresa: nome e numero di telefono del destinatario, il messaggio che volete venga letto in onda e una canzone della musica italiana da dedicare. Lasciatevi chiaramente ispirare dalla musica che ogni giorno sentite dalla nostra radio, e poi chiaramente proveremo in ogni caso ad accontentarvi. Possiamo festeggiare qualcosa, possiamo semplicemente dire ad una persona cara che vi sta particolarmente a cuore. Piccoli dettagli anche sull'incontro, insomma sul rapporto che vi lega a questa persona, sono ben graditi. Vi ripeto il numero, vi aspetto per oggi e i prossimi giorni: 347 49 00 29.

0: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
1: C'è differenza tra

0: 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Un saluto ascoltatore di Radio Kiss Kiss Italia da Biagio Antonacci.

0: Elisa Maschio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una delle canzoni più amate del repertorio di Renato Zero, che è stata pubblicata nel 1978 e contenuta nell'album Zerolandia. Il brano è diventato presto un cavallo di battaglia di Renato, anche perché il testo è evidentemente autobiografico. La favola mia.

fiammate si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta.

sono solo parole le nostre, ma speriamo, ci auguriamo che siano parole di compagnia. Allora vogliamo fare un ricappino di quello che accadrà nel weekend. Intanto ricordiamo, dopo Italia sì, Italia no, a chiudere la settimana dei programmi feriali del palinsesto di Radio Kiss Italia, ci pensa Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu, e anche qui davanti a me mi ha mandato un bacetto che rigiro a voi. Poi naturalmente i programmi del weekend, domani mattina il treno del sabato con Ida Di Martino, poi ci spostiamo al bar della radio dalle 10 alle 13 con Robby Musè, la pausa pranzo edizione speciale del sabato dalle 13 alle 16, poi Alessio Falanga di nuovo il pomeriggio dalle 16 alle 19, la domenica mattina riandiamo al bar dalle 10 alle 12 con Robby Musè, e poi questo appuntamento che ci sta piacendo tantissimo perché ci dà anche la possibilità di incontrarci da vicino, Che Festa, tutta musica italiana dalla ballare dalle 12 alle 14 in diretta dal Rama Beach. Poi succedono tante belle cose, il pranzo spettacolo con Umberto Smaila, il pomeriggio di animazione con me, Maria Silvia Malmone, Alessio Falanga, Marta Martinez, Rosario Dier, insomma venite a trovarci perché veramente ci fa molto piacere, ci si diverte. Ancora un po' di musica per quest'ultimo appuntamento della settimana, Rocco Hunt, la sua novità, e poi ci salutiamo dopo Francesco Ringa. Dico

appuntamenti li abbiamo ricordati, noi ci risentiamo domenica dalle 12 alle 14 e poi naturalmente come sempre dal lunedì al venerdì con Italia sì, Italia no. Alessio Falanga con voi, grazie a Walter Gentile regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni ha definito l'incontro a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Rubio ampio e costruttivo, utile a rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Numerose le questioni trattate, a partire dalla situazione nello stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e Ucraina. Rubio ha specificato che nell'incontro non si è discusso di ritiro delle truppe americane in Italia. È una decisione, precisato, che aspetta a Trump. Il segretario statunitense ha poi riferito di grossi passi in avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dall'Iran alla loro ultima proposta negoziale. La visita pastorale di Papa Leone in Campania, un anno esatto dalla sua elezione, il pontefice, dopo aver celebrato la messa nel santuario di Pompei e pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo, è arrivato a Napoli in piazza Plebiscito, accolto da una grande folla. È una grande gioia per me visitare questa città ricchissima di arte e cultura, situata nel cuore del Mediterraneo, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa, ha sottolineato Leone, la vostra grande risorsa, la gioia e l'allegria. La cronaca, ancora un femminicidio, stavolta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende, accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo. A chiamare soccorso intorno sarebbe stato il marito, di origine macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Pare che la coppia avesse dei figli. Resta senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capoultra della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolik. La corte d'assise d'appello di Roma, infatti, ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo di primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderon è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Delitto di Garlasco, si va verso rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007. Emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, stasi involontariamente evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne parlando da solo lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Lo sport, tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia in campo dopo l'interruzione di 2 ore per pioggia. Avanza Arnaldi, che ha battuto il remonta all'australiano De Minaur. Più tardi tocca a Darderi contro il tedesco Hoffmann e a Musetti, contrapposto al francese Teschipper Ricard. Ciclismo, il francese Paul Meunier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia da Agnese Bari a Burgas in 147 chilometri, diventa la prima maglia rosa di questa edizione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.

0: cominciamo anche questo venerdì sera insieme. Grazie sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui per rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 8 maggio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile. Cominciamo con la musica. Daniele Silvestri, La Paranza.

tanta energia per cominciare insieme anche questo venerdì sera con Serena Brancale, Levante ed Elia al mio paese su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Con me Alessio Falanga, c'è Walter, Walter Gentili alla parte tecnica. Ecco, mi sono anche confuso, perfetto, si parte alla grande anche questa sera. Ecco, però io voglio parlare, ecco, voglio proprio partire alla grande, perché è bello stare nel nostro paese, però tutti abbiamo quel sogno nel cassetto, diciamolo, diciamo che ce l'abbiamo, soprattutto per quanto riguarda il discorso farsi una vacanza in posti lontani, in posti meravigliosi come quelli delle Hawaii, per intenderci. Però c'è sempre il problema portafoglio, perché comunque non solo, non parlo di viaggio in questo caso, perché quello ok, lo facciamo, ma è il pernottamento il problema. Ecco perché è nata questa idea da parte di un'azienda di creare delle si chiamano first cabin. Di che cosa si tratta? Sono delle vere e proprie stanze, quasi loculi, dove c'è solamente all'interno il tuo letto, e stare lì a notte costerebbe solamente circa $50-60, quindi proprio poco, anziché magari cifre come €300 a notte minimo per stare nel centro, nel posto più bello delle Hawaii. Ecco perché voglio fare un giochetto questa sera con voi. Allora, io vi faccio questa domanda, però dovete essere sinceri: qual è la cosa che rinuncereste? A cosa rinuncereste per realizzare un vostro sogno, un vostro desiderio? In questo caso si rinuncia alla comodità di una stanza, di un letto comodo. Voi a cosa rinuncereste pur di esaudire un vostro desiderio, un vostro sogno? 347 49 00 29, c'è Roseville Lane, Click Boom.

Cosa rinunceresti pur di realizzare un tuo sogno, un tuo desiderio? E soprattutto qual è il tuo sogno, il tuo desiderio a questo punto? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Torniamo nel 1996 con la voce di Lucio Dalla. Questa è Canzone.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Rinunciare a qualcosa per poter esaudire un nostro sogno, un nostro desiderio, come ad esempio rinunciare al comfort per andare agli Hawaii, per cercare di fare una vacanzetta alle Hawaii e dormire in questa sorta di capsule che costano solamente $60 a notte. Ci sono anche varie opzioni, c'è quella per singola persona dove puoi stare solamente steso ed è lunga un metro ed è alto 1,20 m, quindi non praticamente puoi stare solo seduto al massimo. E poi c'è anche la first class, quella che costa €150 a notte, che è matrimoniale, ha un'altezza di 2 metri, pensate, dotata anche di tavolino, quindi comunque c'è anche un pochettino di lusso in queste capsule. Vi abbiamo chiesto invece a cosa rinuncereste voi per esaudire un vostro sogno, desiderio. Ascoltiamo il pensiero di Gianluca.
1: Ciao, buonasera, sono Gianluca. Io rinuncerei a tutte le vacanze di ogni anno per avere una Lancia HF integrale.
0: Addirittura.
1: Io sono pazzo di quella macchina e mi piacciono tanto le macchine di quel periodo, tipo HF integrale, Peugeot GT 1009, però l'HF integrale per me, io non farei più una vacanza per averla.
0: Addirittura.
1: Va bene? È il mio sogno. Buona serata, un abbraccio.
0: Beh sì, è il tuo sogno, però tutte le vacanze dell'anno, cioè quando la utilizzi poi quest'auto, quello è il discorso. Certo che però deve essere un grande sogno per rinunciare a tutte le vacanze in un anno, davvero tanta roba. C'è Dolce Nera, Il Sole di domenica su Kiss Kiss Italia.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita, è ricca di protezione ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.